0: Sperano che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con ovviamente tante chiacchiere, tante notizie, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, come non manca mai anche la musica. 20 minuti di fila per mangiare in un locale, erano tanti, poi sono arrivati i social. Dove vuoi arrivare, Yuri? Che oggi c'è gente disposta ad aspettare ore e ore per assaggiare qualcosa che ha visto in un video di 30 secondi, no? L'importanza dei social, la forza dei social che va a promuovere un qualcosa che magari non è neanche buonissimo, però comunque c'è gente che si mette in fila per 3, 4, 5 ore. Tra poco parliamo di questo.

Stiamo facendo la fila anche per il cibo visto su TikTok, quei video che promuovono qualcosa che va viralissimo e quindi tutta la gente vuole assaggiare, vuole comprare, vuole utilizzare. Sapete sicuramente di cosa sto parlando, cari amici di TikTok. Le code davanti ai locali che sono diventati virali e sono un fenomeno internazionale. Tipo il Guardian ha raccolto diversi casi di panetterie, di gelaterie, di piccoli locali dove i clienti arrivano dopo aver visto un prodotto su TikTok o Instagram e sono disposte ad aspettare tempi incredibili. In un caso si è arrivati perfino a persone in coda per 24 ore per una patata diventata famosa online, ed è cambiato completamente anche il valore, no, della fila. Una volta una coda lunghissima ci faceva pensare: andiamo da un'altra parte, non ce la faccio più, non voglio più aspettare. Oggi invece può diventare esattamente il motivo per cui vogliamo entrare. Se ci sono 100 persone davanti, il nostro cervello pensa che lì dentro debba esserci qualcosa di straordinario, non che ci cambierà la vita, ma che ci può cambiare la giornata. Poi arriva il nostro turno, mangiamo, fotografiamo, pubblichiamo e senza accorgercene convinciamo altre 50 persone a mettersi in fila domani. È praticamente una catena alimentare, solo che alla fila c'è TikTok, no? Ci sono i social che sponsorizzano qualcosa che, ripeto, magari non è neanche la cosa più eccezionale del mondo, ma abbiamo tempo da perdere per restare in fila così tanto.

Quante volte, cari amici di The Mag, dobbiamo andare in un posto che magari è anche vicino da dove ci troviamo, dalla nostra abitazione, e ci viene un attimo in mente la cosa di dire quasi quasi faccio due passi, quasi quasi vado a piedi, no? Che è una frase bellissima. Poi però ricordiamo di avere un'auto, di avere delle chiavi che possono aprire, mettere in moto un'auto, e quindi quei 5 minuti, 10 minuti a piedi sembrano una spedizione sull'Himalaya, e preferiamo spostarci proprio con l'auto. E l'auto infatti resta la regina anche quando dobbiamo percorrere pochissima strada. Tra poco si parla di questo, si parla di questa nuova osservazione.

sono, cari amici di The Mag, le nuove anticipazioni dell'osservatorio Audimob, che raccontano che l'automobile continua a dominare gli spostamenti degli italiani anche sulle brevi distanze. Quindi quando diciamo ci sono 5 minuti di strada, possiamo tranquillamente farlo a piedi, bugia, ci stiamo prendendo in giro, perché un po' tutti noi preferiamo sempre spostarci con l'auto. Nel 2025 oltre il 60% degli spostamenti è stato effettuato in auto, nel sud siamo arrivati al 65%, mentre nei piccoli comuni italiani la percentuale sfiora addirittura il 75%. Il trasporto pubblico invece rimane sotto il 10%. Contemporaneamente cresce anche la disponibilità dichiarata a utilizzare biciclette, monopattini. Insomma, teoricamente siamo prontissimi al cambiamento, vogliamo farlo subito, però poi abbiamo già aperto la macchina, quindi torniamo sempre all'utilizzo della macchina. Ed è una fotografia molto italiana della quotidianità. Dobbiamo andare a 800 metri di distanza, prendiamo la macchina, così facciamo prima, è la cosa che ci ripetiamo sempre. Poi passiamo da 12 minuti, no, a cercare parcheggio, a 700 metri dalla destinazione, alla fine abbiamo risparmiato esattamente 100 metri. È un bel paradosso, è un bel paradosso. Quindi quando c'è la possibilità dobbiamo iniziare a non utilizzare l'auto e a fare un po' di passeggiatine. È così carino quando ci sono le belle giornate. Con la pioggia posso capire tutti, ma con le belle giornate un po' di camminata non fa male.

La Gen Z, cari amici di The Mag, ha trasformato anche il risparmio e lo shopping in due estremi. Davanti a un futuro incerto possiamo reagire in due modi completamente opposti: mettere da parte ogni euro perché non sappiamo cosa succederà domani, oppure spenderlo oggi esattamente per lo stesso motivo. Tra poco parliamo di questa trasformazione.

Allora, parliamo della Gen Z, dei giovani che hanno trasformato anche il risparmio e lo shopping in due estremi. Online vengono chiamati doom saving e doom spending, che sono due comportamenti opposti che stanno entrando sempre di più nel linguaggio utilizzato per raccontare il rapporto dei giovani con il dio denaro. Il doom saving è il risparmio molto prudente, quindi accumulare denaro perché il futuro economico viene percepito come incerto, e ci sta, secondo me è sicuramente una buona tecnica, tattica, però facendo ovviamente qualcosa per vivere, per divertirsi. Poi c'è dall'altra parte il doom spending,

che segue la logica contraria. Se comprare casa o raggiungere determinati grandi obiettivi sembra lontanissimo, tanto vale concedersi qualcosa adesso, no? Non stancarsi, non vivere per lavorare, lavorare vivendo. Il tema è diventato abbastanza presente proprio da spingere anche il Guardian a raccogliere testimonianze dirette degli under 30 sul quale dei due comportamenti stanno, quale dei due, no, cercano di adottare, dove pende di più diciamo la bilancia. Ed è interessante perché due persone possono guardare esattamente lo stesso problema e reagire al contrario. Uno vede 100 euro sul conto e pensa non li tocco, li lascio lì. L'altro invece, proprio perché il futuro è incerto, prenotiamo un weekend, facciamo qualcosa con questa 100 euro. Stessa ansia, secondo me, in ambedue le cose, però due carrelli completamente diversi.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, eh? Non trotta.

0: Sono le 7 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Ehi, hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
2: Caffè. Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 7 e 54 minuti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiama lo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio
10: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano, rallentamenti tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna Padova. Sulla A4 Brescia Padova, sempre per traffico, si rallenta tra Soave San Bonifacio e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
13: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra, che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le elezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste rallentamenti tra la rotatoria milanese e Castellana, e in direzione Milano rallentamenti tra la rotatoria milanese e Marghera. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. In questa direzione code sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A13. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
10: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
9: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 9:57.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, segnalo per incidente sulla A4 Brescia-Padova, code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso ancora in direzione Venezia, code tra Sirmione e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Rallentamenti sulla A4 per traffico intenso in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e code tra Spinea e il bivio per la 13. Ancora per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano si rallenta tra Castellana e la rotatoria Miranese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: www.radiocafè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche Radio Caffè Jazz,

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico, ma anche feroce, della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100. Radio
14: Caffè. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Una buona mattinata, ben trovati. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia si verificano rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova di competenza CAV si rallenta per traffico in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: www.radiocaffè.it. È il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

0: Barry in mezzo. Gagliato,
1: buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, è mercoledì 7 ottobre. Siamo qui per il nostro macchiatone di oggi su Radio Caffè. Ricordatevi che poi il sabato dalle 8 alle 10 c'è anche il meglio di, ma questo ne parliamo dopo.
7: Il macchiatone

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Vediamo un po' i titoli sui nazionali. C'è Sinner dappertutto. Sinner il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il Re. E poi sul Corriere della Sera si parla di Francia, scontri e proteste, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la Repubblica lo scrive, Parigi in fiamme, chiude i licei, lo scrive La Stampa. E avanti così, carburanti sconti finiti, il governo prende tempo, il Resto del Carlino scrive questo, la Francia nel caos, lo scrive il Messaggero, il diesel sale, il prezzo governo in pressing per bloccare i rialzi, insomma diesel e benzina si alzano ancora, ragazzi non so cosa dire. Francamente la preoccupazione è grande, ne abbiamo parlato anche con i nostri esperti, vedremo di parlarne ancora e comunque poi avanti con gli altri giornali nazionali si parla in negazionisti del 7 ottobre, lo scrive il Tempo, la piazza di Allah lo scrive il Giornale e la Verità dedica un titolo a Garlasco e poi giustizia bruciata alla procura svizzera. Concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di Kraft. E non c'è niente da aggiungere, a dopo.

Campania, su Napoli, strage sulle strade, e anche il mattino di Napoli parla del pressing sul carburante, la rete dei soldi agli schiavone. Quindi vedete che dalle parti di Napoli le cose stanno più o meno sempre allo stesso posto. E anche in Calabria siamo sul genere, la rabbia dei campi, dai campi e la città a secco. E la Calabria resta sulle barricate, protesta infinita degli agricoltori. In Calabria c'è questo problema, gli agricoltori. E poi vediamo un pochino anche, andiamo a vedere in Puglia, lo facciamo spesso, sosta, pagamento e rincari anche a Lecce, è sempre più blu, stanno aumentando i parcheggi a pagamento praticamente anche da quelle parti. Invece io volevo andare a vedere in Toscana che si dice, carburanti sconti finiti, il governo prende tempo, lo scrive La Nazione, ma quel silenzio al telefono era sospetto. E ho fatto il 112 a Livorno, il racconto del vicino eroe che ha fatto arrestare i truffatori. Anche qui sui giornali toscani c'è Sinner e poi Panda Ariete per sfondare la vetrina via oro e gioielli con una panda. Il Corriere Fiorentino parla di economia, frena anche il turismo e pochi rifornimenti, tanti distributori Eni restano a secco. E andiamo avanti, vediamo un pochino se riusciamo a dire anche un'altra regione, un po' più, la Sicilia, lo facciamo anche qua. Di solito la bufera a Armao travolge la regione, Schifani sto valutando il da farsi, Armao adesso si rischia un terremoto politico, insomma diciamo che parla di questa faccenda da parecchi giorni.

Nuovo argomento con Serenella Salomoni. Per oggi parleremo della fidanzata mammina. Perché? Perché Serenella Salomoni è un'esperta di terapia di coppia e nelle coppie ultimamente c'è questo trend dove lei si prende troppo cura di lui come se fosse la mamma. Sentiremo che cosa ci dirà Serenella Salomoni. Rimanete con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. Amore.

0: Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, è con noi da sempre. Come stai, Serenella? Buongiorno.
1: Benissimo, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di coppie, parliamo la coppia dove lei diventa la mammina, la fidanzata mammina, la moglie mammina, ancora peggio. Che cosa significa questa cosa?
1: Ma sai, sembra che sia una cosa che avanza specialmente negli under 30, perché lui si affida, lei organizza, consiglia, nutre in ogni senso. Quindi c'è questa dinamica dove appunto lei fa la fidanzata bambina, una figura che non si limita a condividere con il partner la vita, ma si prende cura di lui come farebbe una madre, che non va bene. Quindi lo aiuta a gestire le emozioni, lo organizza in tutti gli aspetti della vita, lo sostiene in tutto per tutto. Questa è un'inclinazione anche in molte donne ad accudire,
0: sì,
1: così
0: la famosa croce rossina,
1: bravo, proprio.
0: Sì.
1: E questo nasce spesso per vari fattori, no? Il desiderio di prendersi cura della persona amata, e soltanto che dall'altra parte c'è la difficoltà di alcuni partner di assumersi pienamente le responsabilità poi che devono assumersi, perché gliele togli tutti. Quindi è naturale sostenersi, aiutarsi, eccetera, però quando diventa l'accudimento un ruolo fisso, la donna si trasforma in una figura che risolve, contiene, fa perdere responsabilità. Oltretutto devo dire che se dobbiamo andare a spiare nella coppia, nella sessuologia, questo tipo di ruolo non sempre, specialmente nel sesso, aiuta molto.
0: Beh, chiaro, ecco. Ma dimmi una cosa, ma al contrario invece?
1: Nel senso che lui,
0: sì,
1: fa così.
0: Lui fa il papino.
1: Beh, ma sai, lui fa il papino e
0: lei è molto giovane.
1: sì, no, più che altro, sai, è la stessa cosa, perché toglie responsabilità, fa tutto e poi si meraviglia che magari se deve chiedere qualcosa alla compagna o alla moglie, lei non lo faccia, non è
0: pronta.
1: Non è abbastanza adatta. Ecco,
0: tutto
1: bisogna
0: chiaro.
1: Essere alla pari.
0: Tutto chiaro. Grazie, Serenella. Buona giornata. A
1: voi, baci.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del mattino di venerdì 9 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

I giornali veneti, ogni giorno andiamo a dare un'occhiata anche qui. Il Gazzettino, Eraclea era mafia, il carcere, in carcere il boss Donadio, poi stop agli sconti, sale il Dise e serve un altro PNR per le case, lo scrive il Mattino. Prima era il Gazzettino che parla anche di pedemontana, si mangia 11 milioni. Poi questo serve un altro PNRR per le case, è un po' il titolo che portano tutti i giornali del gruppo NEM, ma poi naturalmente le notizie vengono distribuite anche su Alto. In alto su tutti i giornali c'è, si parla di scontri, barricate, lezioni sospese nei licei fino al weekend, e poi vediamo anche, possiamo andare a cercarci, l'Arena di Verona, risse tra studenti alla stazione dei bus, ragazzo ferito, ormai questo è all'ordine del giorno. Notizie come questa non fanno nemmeno più notizia. E Corriere del Veneto, i sindaci rilanciano l'allarme casa. E c'è anche un altro articolo sotto che riguarda, c'è una fotonotizia, la scienziata scrive le ricette per combattere ansie e tensioni. Viola e lo stress invecchia e ci rende più fragili, va affrontato. Una divulgatrice, Antonella Viola, insegna all'Università di Padova nel suo nuovo libro, insomma parla di questo libro. E noi andiamo avanti, a tra poco.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè

Andiamo oggi dal veterinario. Abbiamo tutti degli animali in casa, principalmente cani e gatti, e spesso ci mettiamo lì a ragionare su come fare per tagliare le unghie a questi animali. Non è facilissimo, però si può fare, e soprattutto bisogna farlo in un certo modo. Lo chiederemo al professor Mollo del MAPS di Padova tra poco qui al macchietone di Radio Caffè.

0: Ripartiamo con il nostro argomento sulla veterinaria. Abbiamo tutti cani e gatti in casa e spesso ci mettiamo lì perché vogliamo tagliare le unghie a questi animali. Vediamo il cane con le unghie troppo lunghe, il gatto che graffia tantissimo, ma insomma si è sempre detto si possono tagliare le unghie al gatto. Lo chiediamo al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale e Produzione Salute, è con noi in diretta. Buongiorno, buongiorno dottor Mollo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è interessante, spesso sì. Ci troviamo. Cosa bisogna sì. fare?
1: È un tema che sembra piccolo, ma che ha una ricaduta sul benessere dei nostri animali e anche sul nostro. Quindi sembra una cosa da poco, ma allora, intanto partiamo da un presupposto. Le unghie si tagliano se necessario.
0: Okay.
1: Non è una manutenzione ordinaria, diciamo così,
0: sì, sì, sì.
1: Però può capitare che sia necessario, soprattutto capita in cani anziani che hanno una crescita magari un po' sproporzionata, oppure capita in quei cagnetti che vengono fatti camminare poco, perché ovviamente le unghie sono fatte per consumarsi. Se il cane vive sul divano in braccio potrebbe avere poi alla fine una crescita eccessiva. Per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda i gatti, secondo me è un'arma a doppio taglio.
0: Sì.
1: Molte persone credono di tagliare le unghie al gatto così fa meno danni. In realtà il gatto, una volta che si sente le unghie non più affilate, la prima cosa che farà sarà cercare di riportarle alla stato originale, quindi andrà a grattare molto di più e a cercare di risolvere il problema che gli abbiamo creato.
0: Okay.
1: Quindi direi ai gatti si tagliano le unghie solo se veramente necessario, unghie ritorte, unghie incarnite, e soprattutto non si tagliano le unghie ai gatti se poi li lasciamo liberi di andare in giro,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: le unghie gli servono per salvarsi la pelle, magari arrampicandosi da qualche parte in caso di pericolo. Quindi tagliare le unghie a un gatto e poi mollarlo in mezzo alla strada non è
0: tutto procedura. Veramente molto chiaro, grazie professor Mollo e buona giornata, a presto.
1: Grazie.

0: casa. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Andiamo a vedere un po' che dicono i giornali sportivi oggi. Da Malagò a Malagò, scrive il Corriere dello Sport, ma un po' tutti si preoccupano di Sinner. Torna così, ci rivediamo nel 2027. D'altronde è la nostra punta di diamante del tennis e anche di tanti sport, insieme ad Antonelli e adesso anche la nazionale di calcio. Insomma, l'Italia vede il futuro. C'è la Gazzetta dello Sport, scrive: da Caiode alla Under abbiamo trovato i giovani, e finalmente, diremmo tutti quanti, era ora. Poi tamo più bobo, scrive sempre il Corriere dello Sport, perché anche qui abbiamo un grande campione. Mancini dice che potrà essere il nuovo Vieri, io spero anche qualcosa di più. E poi le manovre bianconere su Romano, con bianco azzurro Juve. Insomma, bello, ma dov'erano? Dove eravate? Che cosa stavate facendo? Vabbè, l'importante è che siano saltati fuori, così almeno adesso abbiamo qualcosa su cui sperare. Intanto andiamo avanti, tra poco i saluti.

Con questo termina anche la puntata di mercoledì 7 ottobre. Naturalmente la programmazione di Radio Caffè va avanti con la bella musica che conoscete. Domani sarà con noi Amy Stewart e tante altre cose che durante la giornata avrete dalla vostra radio del cuore. Potete ascoltarla anche tramite l'app. Felicità a tutti, a domani!

0: È mezzogiorno e 56 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata a Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: You know, you make me feel so good inside.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
9: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
12: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
11: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
9: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 14 e 58 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e l'A4 per chi viaggia in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
8: Radio Caffè.
9: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Alexa, apri Radio Caffè FM.
12: Riproduco Radio Caffè in streaming.
11: Radio Caffè, si sente la differenza.
13: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio
1: Caffè. Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 per chi viaggia in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Gaffè.
2: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
2: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
1: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Radio Gaffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera e bentrovati. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra la Castellana e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4, ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Noi siamo gli altri.

musica che ami da sempre. È solo qui, Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: È chiaro che il governo vive una fase cruciale con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo. Perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi. Tra l'altro due di essi, sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione. Soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine, come e più dell'Italia.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100. Radio
12: Caffè. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, proseguono le code tra la Castellana e il Bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la Castellana e la rotatoria della Miranese sulla carreggiata opposta. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora. Radio
2: Caffè. Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
5: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su via e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora! Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Alexa, apri Radio Caffè FM.
6: Riproduco Radio Caffè in streaming.
5: Radio Caffè, si sente la differenza.
7: Aspetta.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
0: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dall'8 al 13 ottobre torna l'antica fiera di Bresseo a Teolo Padova.
1: Caffè Noir presenta 6 giorni con grandi eventi,
0: aperitivi, live, DJ set e i più grandi format come Voglio tornare negli anni 90, Asbronzatissimi, Rumatera, Balengo, Diapason Band.
1: Musica, divertimento, aree, drink e food dedicate.
0: Caffè Noir, al centro dell'antica fiera di Bresseo, 2026, dall'8 al 13 ottobre.
2: Tutta un'altra storia.
1: Via Euganea 8, Bresseo di Teolo, Padova. Info social.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè. Oh my God.

0: Sono le 22:58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il mondo.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Special, il tuo momento su Radio Cafè.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto